tout va bien. Egal Vasconte, es Virgot. Tutto gioia, tutto bellezza. Sa va bien? Buena vibra.